star bene. Vitella e ti per peggiore pure di mio gamboni starne pasticci e ramioni e toro costretti in ogni sorte ogni cosa è squisita e il vostro rosso è in vita e te si va compagno che la circula con

0: donna che va alla festa si mette in molta briga andando in lettiga se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano onde il desio che vola in un momento fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

mille, tu che bianche, molte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura dov'è?

0: il biglietto e si provvede per poca merce di sprone di stasse.
1: Provvede per poca merce di sprone di staffe.
2: Ripetiamo.

0: faccia grazia.
1: Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
0: Signori,
2: sì.
0: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al nodo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il cortese. Io come il re tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia ci ha si sa due che sia. Hanno ci ha molto in volto esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. E ci patenti. Signori,
2: sì.
0: Io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
0: Mernese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni

0: si acerba e per tutto va andar voglio con la furon scoperta. Ma che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, ma cento e mille male cattari si nasconda la testa. Fucilla il vigore lo sostenta, preserva e augmenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umore peccanti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
2: Non ho mai smarrito.
0: Torno il cervello.

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Il resto che posso dare canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che fate? Mi casi, mi giorrazzi.
4: Pare che ci vogliate, effettuoni. Cacciate dalle borse, sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
5: Sì, sì, sì.

0: fare la firmia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'avercento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con noti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Gli spogliate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Ariello, dinti un moccatoro di anno grossa, coviello.
1: Signor Picard, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere. Ora non tenti, ma sono attenti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i tenti maschi, scarpate, schiaffe, prena questo segreto, l'usi due fuochi almeno la settimana, e si tolga di me, se non è sana.

0: l'antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine, no, no, no, da causa fredda e russa.
1: Sì, Porzio.

0: che ci si fa tardi?
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: I ciel, ti scampi guardi. Ospo di una fusione di gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettrano. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.